0: La rivista vale gettare sul tuo regno un segno maliardo, un magico segno.
1: Orrore,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello. Scagliar su tuoi remi parole tremende e l'uguri alla terra.
1: Dio,
0: Dio, la tua barca sarà la tua barca.

canta fra marinari e mozzi. Tre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro. Or va, con quanta lena ti resta, e disp-

creación nos dio tremenda mano. Ieri, compagnia, avria squarciato il seno. Oggi